0: Esomo eryo kubiri.
1: Okulisoma nze Joseph Kasule. Fena tuwabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka